0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione oggi. Cielo coperto con piogge sparse, intermittenti dai deboli a moderate, più probabile nella parte centrale della giornata. Quota neve a 2300 metri, temperature massime in indeciso calo. In temperatura in pianura siamo 10 fino ad arrivare a 18 gradi, 1000 metri 9 gradi, a 2000 metri invece 3 gradi. Domani invece cielo da nuvoloso coperto con rovesci temporali sparsi nell'arco della giornata potrebbero portare piogge in genere abbondanti, anche intense tra Prealpi e Giulia, Isontino, quota neve a 2300 metri. Sulla costa in quota, sulla zona montana, soffierà vento moderato da sud-sud-est. Temperatura minima 11 gradi, la massima 20 gradi, a 1000 metri 9 gradi e a 2000 metri 4 gradi. Ma andiamo un po' a vedere la situazione meteo in giro per la nostra regione. Beh, abbiamo temperature che da Trieste passano dai 13 ai 19 gradi, a Grado 13-18 gradi, a Lignano dai 12 ai 19 gradi, a Udine, Gorizia e Cividale passiamo dai 9 ai 24 gradi, a Gemona dai 8 ai 23 gradi, Tarvisio invece Foni di Sopra e con Zoncolane e Piancavallo invece siamo dai 5 gradi e possono arrivare fino a 20 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good Morning 101.
4: Sono le 6 e 19 minuti.
3: Good Morning 101.

Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 5 maggio, Ariete, le energie oggi si compongono come un mosaico. Il Sole chiede di non strafare e Giove prudenza, ma Marte e Saturno tengono alto il ritmo. Serve metodo. Toro, la giornata si fa morbida e ci invita a creare alleanze, a capire e a farci capire. Le energie scorrono tranquille, pur lasciando da parte l'orgoglio. Gemelli, nuovi traguardi professionali ci chiamano, scorrono tranquille, pur lasciando da parte l'orgoglio. Gemelli, nuovi traguardi professionali ci chiamano, Venere in congiunzione ci

0: organizzare gli obiettivi. Marte in Trigono ci dona la determinazione vincente per ottenere dei risultati economici. Vergine, aspetti armonici ci spingono a investire nel presente con determinazione. Il Sole e Mercurio offrono lucidità per trattative o documenti importanti. Bilancia, giornata rivelatrice, qualcosa ci punge il cuore, ma non è solo il dolore, è la chiarezza che arriva quando una verità non può più essere ignorata. Scorpione, le nostre prospettive si allargano e così riusciamo a scorgere nuove opportunità oltre l'orizzonte. È giunta l'ora di viaggiare o di pensare in grande. Sagittario, martedì propizio per l'ingegno pratico e la collaborazione. Le stelle ci invitano a unire la nostra mente intuitiva all'esperienza altrui. Capricorno, non fissiamoci troppo su un dettaglio, dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità. Il risultato si costruisce un mattone sopra l'altro. Acquario, l'energia della luna in Sagittario ci assiste nell'affrontare una situazione con dolcezza e tatto. È giunto il momento di accorciare le distanze con un parente. Pesci, la mente va allenata alla calma, l'intuizione cresce quando smettiamo di inseguire, come dei forsennati, ogni pensiero. Le risposte maturano nel silenzio. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da...
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Good morning, 101.
4: Sono le 6 e 48 minuti.
3: Morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: Scattata nello stretto di Hormuz l'operazione USA Project Freedom, aperto un corridoio sicuro, afferma Washington, colpite 6 lance iraniane, ma Teheran smentisce tutto, su Abu Dhabi piovono 4 cruise iraniani, tutti intercettati. Trump si dice certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto insoddisfatto dei negoziati con Teheran, accordi in tempi brevi, avverte, o la guerra riprenderà. Crisi iraniana, guerra in Ucraina, immigrazione, alcuni dei temi al centro del vertice di Yerevan della comunità politica europea, circa 50 i leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti le sorelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello e soprattutto di Sempio. Serie A, l'Olimpico in uno dei due posticipi della 35esima giornata, la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 e si porta a -1 dalla zona Champions. Nell'altra gara allo Zini, la Lazio supera e rimonta la Cremonese per 2-1. Ed è tutto, una buona giornata da Barbara Salandri.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
4: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Siamo già giunti al 5 maggio, martedì, San Gottardo, tanti auguri, che è oggi istituito il servizio postale nazionale nel 1862. Nel 1998 invece alluvione di Sarno e 15. 1946 prima schedina di Totocalcio. Nel 2000 al cinema arriva Il Gladiatore. Nati questo giorno Enzo Miccio, grande volto del vestir bene, 1971. 1988 Adele, grande star internazionale. Tyler Power invece 1914, un divo del cinema, non mente meno che infatti il papà di Romina Power. Karl Marx invece 1818, che è stato tra i più influenti del Novecento. Emanuele Giaccherini, che è stato anche lui un cacciatore, 1985. E Serse Cosmi invece 1958, che anche lui invece un grande allenatore. I Duda di Google, anniversario di Kew Gardens, con la storia di 2 secoli e mezzo. E proprio noti semplicemente come Kew Gardens. Scomparsi oggi Gino Bartali, grande insomma ciclista italiano, scomparso nel 2000, e nel 1821 Napoleone Bonaparte, che è stato anche lui un grande insomma uomo della storia, il nuovo assetto politico dato all'Europa nell'area mediterranea. Ma con questo nostro malacco finisce qui, ma vi aspetto sempre domani mattina a solita ora.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Guardo, con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Dal 7 al 10 maggio a Trieste e in regione torna Scienza e Virgola, il festival del libro scientifico organizzato dal laboratorio interdisciplinare della Sissa. 4 giorni di incontri, libri, teatro, dialoghi e laboratori. Per la sua 10ª edizione il festival parla di noi, come siamo stati e come saremo. Non perdere gli appuntamenti con Concita De Gregorio, Francesco Costa, Altan, Beatrice Mautino, Andrea Baiani e tanti altri ospiti. Scopri il programma su scienzaevirgola.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Il cuore di Trieste si prepara a trasformarsi nel palcoscenico dell'innovazione, della creatività e del saper fare. Il 9 e 10 maggio 2026 la suggestiva Piazza dell'Unità ospiterà la 13ª edizione della Maker Fair Trieste, un appuntamento imperdibile per curiosi, famiglie, studenti, professionisti e appassionati di ogni età. Un evento all'insegna della condivisione e dell'innovazione. Maker Fair Trieste non è solo una fiera, ma un vero e proprio ecosistema dove l'ingegno umano prende forma. Dai robot multifunzionali all'artigianato digitale fino a esperimenti scientifici strabilianti e progetti di sostenibilità ambientale. È una vetrina unica dove inventori, artisti, ingegneri e artigiani condividono le proprie creazioni. Scopri il programma completo su trieste.makerfair.com.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Pulicasa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Pulicasa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo, un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Pulicasa!
1: 04466 risponde Pulicasa.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
5: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescutt Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutt Marmi, la bellezza del marmo eterno senza limiti.

0: Zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 5 maggio, Ariete. Le energie oggi si compongono come un mosaico. Il Sole chiede di non strafare e Giove prudenza, ma Marte e Saturno tengono alto il ritmo. Serve metodo. Toro, la giornata si fa morbida e ci invita a creare alleanze, a capire e a farci capire. Le energie scorrono tranquille, pur lasciando da parte l'orgoglio. Gemelli, nuovi traguardi professionali ci chiamano. Venere in congiunzione ci dona fascino e Marte in Ariete la giusta tenacia per partire con slancio. Cancro, il nostro Giove ci sprona un rinnovamento radicale e ha una forte espansione. Il Sole in Toro ci fornisce la lucidità per accettare i cambiamenti improvvisi. Leone, il Sole in quadratura ci chiede di riorganizzare gli obiettivi. Marte in Trigono ci dona la determinazione vincente per ottenere dei risultati economici. Vergine, aspetti armonici ci spingono a investire nel presente con determinazione. Il Sole e Mercurio offrono lucidità per trattative o documenti importanti. Bilancia, giornata rivelatrice, qualcosa ci punge il cuore, ma non è solo il dolore, è la chiarezza che arriva quando una verità non può più essere ignorata. Scorpione, le nostre prospettive si allargano e così riusciamo a scorgere nuove opportunità oltre l'orizzonte. È giunta l'ora di viaggiare o di pensare in grande. Sagittario, martedì propizio per l'ingegno pratico e la collaborazione. Le stelle ci invitano a unire la nostra mente intuitiva all'esperienza altrui. Capricorno, non fissiamoci troppo su un dettaglio, dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità. Il risultato si costruisce un mattone sopra l'altro. Acquario, l'energia della luna in Sagittario ci assiste nell'affrontare un mattone sopra l'altro. Acquario, l'energia della luna in Sagittario ci assiste nell'affrontare una situazione con dolcezza e

0: che dice poi si avvera. L'oroscopo vi è stato offerto da
1: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Missili iraniani hanno intanto raggiunto gli Emirati Arabi, ma senza conseguenze. Sentiamo Laura Supino.
3: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo: l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpedinieri americani. E nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi e la minaccia o la guerra riprenderà. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. I colloqui stanno facendo progressi.
2: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Sul tavolo la crisi iraniana, la guerra in Ucraina e l'immigrazione. In Armenia presente anche Giorgia Meloni, che per la prima volta ha commentato gli strali di Trump contro il nostro paese. Alcune dichiarazioni non sono state corrette. L'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti dall'Afghanistan all'Iraq. Per tentare una ricucitura venerdì a Roma faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio nella capitale per vedere il Papa dopo i dissidi con la Casa Bianca. Secret Service di nuovo in azione. Un uomo avrebbe aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca, dove era in corso un evento con Trump. Gli agenti hanno reagito colpendolo. Ferito è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Al momento ignota la sua identità. Guerra di dichiarazioni tra Mosca e Kiev sulla tregua annunciata dalla Russia per l'8 e 9 maggio prossimi in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. L'Ucraina fa sapere di non aver ricevuto in merito nessuna richiesta ufficiale, ma proclama comunque un cessate il fuoco a partire da questa notte. La Russia non si sente al sicuro per la parata del 9 maggio a Mosca, commenta Zelensky. È giunto il momento che le autorità russe compiano passi concreti per porre fine alla loro guerra. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto ai post che farebbero riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era chiara, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. La strage di Capodanno a Crans-Montana. Dopo le polemiche delle ultime settimane, il presidente della Confederazione Elvetica ha annunciato lo stop all'invio delle fatture a carico delle famiglie delle vittime. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime dei feriti di Crans-Montana, la strage di Capodanno nella quale hanno perso la vita 41 ragazzi, tra cui 6 italiani, e 115 sono rimasti feriti. Lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelen dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia. Ho confermato a Meloni, ha scritto su X il presidente elvetico, che la confederazione esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli stati interessati sulla base delle disposizioni legali vigenti. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelen si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans-Montana non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera.
2: Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei due posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno 1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
0: Se il Milan è di questi tempi avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina, annichilita all'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. La Juventus quarta è ora lontana soltanto un punto. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio di 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8, a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter. I grigio-rossi camminano sull'orlo del baratro. Il Lecce quart'ultimo è lontano 4 punti. Servirà un miracolo nelle ultime 3 per la remontada.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Pronti per un'avventura indimenticabile?
6: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
6: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es.
5: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
7: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
8: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
9: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
8: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.

0: Good morning 101.
1: Sono le 8 e 15 minuti. I'm wide awake.
2: Punto zero.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
2: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
7: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
2: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
1: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
2: Questa la condivido.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good Morning 101.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:03.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per questa nuova operazione USA, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, rimarca il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si è svolto a Yerevan. Circa 50 i leader presenti, tra cui Giorgia Meloni, che per la prima volta torna sulla frizione con gli USA dopo gli strali di Trump. Alcuni commenti non sono stati corretti, ha detto: l'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, dall'Afghanistan all'Iraq. Poi, su un eventuale disimpegno USA in Europa, ha aggiunto: non sarei d'accordo. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Proclamato il lutto cittadino anche a Bologna, città natale del campione paralimpico. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
5: Questa la condivido.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carpenterme.com.
7: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
8: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.

0: Če želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv, izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde, pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia a 45 km dal confine.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 5 maggio, Ariete. Le energie oggi si compongono come un mosaico. Il Sole chiede di non strafare e Giove prudenza, ma Marte e Saturno tengono alto il ritmo. Serve metodo. Toro, la giornata si fa morbida e ci invita a creare alleanze, a capire e a farci capire. Le energie scorrono tranquille, pur lasciando da parte l'orgoglio. Gemelli, nuovi traguardi professionali ci chiamano. Venere in congiunzione ci dona fascino e Marte in Ariete la giusta tenacia per partire con slancio. Cancro, il nostro Giove ci sprona un rinnovamento radicale e ha una forte espansione. Il Sole in Toro ci fornisce la lucidità per accettare i cambiamenti improvvisi. Leone, il Sole in quadratura ci chiede di riorganizzare gli obiettivi. Marte in Trigono ci dona la determinazione vincente per ottenere dei risultati economici. Vergine, aspetti armonici ci spingono a investire nel presente con determinazione. Il Sole e Mercurio offrono lucidità per trattative o documenti importanti. Bilancia, giornata rivelatrice, qualcosa ci punge il cuore, ma non è solo il dolore, è la chiarezza che arriva quando una verità non può più essere ignorata. Scorpione, le nostre prospettive si allargano e così riusciamo a scorgere nuove opportunità oltre l'orizzonte. È giunta l'ora di viaggiare o di pensare in grande. Sagittario, martedì propizio per l'ingegno pratico e la collaborazione. Le stelle ci invitano a unire la nostra mente intuitiva all'esperienza altrui. Capricorno, non fissiamoci troppo su un dettaglio, dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità. Il risultato si costruisce un mattone sopra l'altro. Acquario, l'energia della luna in Sagittario ci assiste nell'affrontare una situazione con dolcezza e tatto. È giunto il momento di accorciare le distanze con un parente. Pesci, la mente va allenata alla calma. L'intuizione cresce quando smettiamo di inseguire, come dei forsennati, ogni pensiero. Le risposte maturano nel silenzio. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da...
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Good morning 101.
4: Sono le 9:50 minuti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono, era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan barese rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema.
0: Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. E solo il 13 maggio al Centro Benessere Arcadia arriva la specialista viso e corpo Becos. Prenota una consulenza gratuita e in omaggio avrai un percorso personalizzato su misura. È una proposta commerciale dedicata solo per il 13 maggio. Approfitta di questa promozione.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Giuseppe Visalli.
2: Buongiorno a tutti, sulla nostra regione il tempo è in peggioramento proprio in queste ore a causa dell'avvicinamento di un fronte atlantico che poi aprirà la strada nella giornata di domani all'afflusso di correnti più fredde in quota che determinerà instabilità atmosferica. Quindi il periodo anticiclonico che ci ha interessato negli scorsi giorni è, si può dire, ufficialmente concluso. La previsione per la giornata odierna vedrà appunto cielo in prevalenza coperto su tutta la regione con piogge sparse, intermittenti, in genere tra il debole e il moderato, soprattutto poi nel corso del pomeriggio. Quota neve solo a partire dai 2300 metri. Le temperature massime in deciso calo rispetto a ieri si perderanno anche 6-7 gradi, con massimi appunto non oltre 18 gradi sia sulla pianura che sulla costa. Poi la giornata di domani, di mercoledì, vedrà un aumento dell'instabilità atmosferica, come detto, cielo nuvoloso coperto con rovesci temporali sparsi per gran parte della giornata, soprattutto nel corso poi del pomeriggio sera. Piogge che potranno essere in generale abbondanti, anche intense sulle prealpi. E soffierà vento moderato da sud, sud-est, sulla costa e in quota sulla zona montana, con quota neve sempre molto alta, sopra 2300 metri. Temperature minime tra 11 e 14 gradi in pianura, tra 14 e 16 gradi sulla costa, massime tra 17 e 20 gradi sulla pianura, sulla costa 1 o 2 gradi in meno. Poi giovedì ancora instabile, soprattutto nel pomeriggio. È tutto.
1: Ringraziamo Giuseppe Visalli dell'ARPA e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
5: Siamo già giunti al 5 maggio, martedì, San Gottardo, tanto auguri che è oggi istituito il servizio postale nazionale nel 1862. Nel 1998 invece alluvione di Sarno e 15. 1946 prima schedina di Totocalcio. Nel 2000 al cinema arriva Il Gladiatore. Nati questo giorno Enzo Miccio, grande volto del vestir bene, 1971. 1988 Adele, grande star internazionale. Tyler Power invece 1914, un divo del cinema, non mente meno che infatti il papà di Romina Power. Karl Marx invece 1818, che è stato tra i più influenti del Novecento. Emanuele Giaccherini, che è stato anche lui un calciatore, 1985. Serse Cosmi invece 1958, che anche lui invece un grande allenatore. I Duda di Google, anniversario di Kew Gardens, con la storia di 2 secoli e mezzo. E proprio il noti semplicemente come Kew Gardens. Scomparsi oggi Gino Bartali, grande insomma ciclista italiano, scomparso nel 2000, e nel 1821 Napoleone Bonaparte, che è stato anche lui un grande insomma duomo della storia, il nuovo assetto politico dato all'Europa nell'area mediterranea. Ma con questo nostro malacco finisce qui, ma vi aspetto sempre domani mattina a solita ora.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Dal 7 al 10 maggio a Trieste e in regione torna Scienza e Virgola, il festival del libro scientifico organizzato dal laboratorio interdisciplinare della Sissa. 4 giorni di incontri, libri, teatro, dialoghi e laboratori. Per la sua 10ª edizione il festival parla di noi, come siamo stati e come saremo. Non perdere gli appuntamenti con Concita De Gregorio, Francesco Costa, Altan, Beatrice Mautino, Andrea Baiani e tanti altri ospiti. Scopri il programma su scienzaevirgola.it. Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
2: Vi presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
3: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:34.
2: 3 minuti dedicati al verde, alla natura e alla sostenibilità in giardino, a cura di Ecosistema Poletto Piante a Cordignano.
3: Cari amici, ben trovati nel nostro appuntamento oggi dedicato al verde, perché abbiamo ritrovato dopo la fortunata edizione di Orto Giardino di quest'anno, che vi ha visto nuovamente come miglior giardino, Ecosistema Poletto Piante. Con me ci sono i fratelli Poletto, che sono Marco, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti.
3: E Dario.
5: Ciao a tutti.
3: Allora, innanzitutto qui è Ecosistema perché c'è veramente di tutto, dall'orto al giardino e tutto il supporto, sia per il verde privato che per quello pubblico o per verdi insomma aziendali.
4: Sì, diciamo che ci occupiamo dalla A alla Z del giardino, e non solo del giardino ma anche del coltivare il verde, principalmente nei giardini, però abbiamo anche vigneti, ci preoccupiamo anche di fare le barbatelle, che sono proprio le piante che nascono, che fanno nascere l'uva, che nascono. E poi insieme, diciamo che tutto è nato con mio nonno Giuseppe, che ha iniziato ad innestare le piante di vite e le rose.
3: Che bello, una questione di famiglia.
4: Sì, siamo la terza generazione noi, adesso siamo io, Dario e Paolo, e mio papà Gianfranco, che ci dà ancora una mano anche se è andato in pensione.
3: Beh, bellissimo, insomma voi vi occupate di tutto, anche di giardini, come abbiamo visto ovviamente anche alla fiera di Pordenone, progettazione, manutenzione.
5: Sì, anche coltivazione, seguiamo anche le manutenzioni insomma dei giardini, da, come diceva Marco, dall'A alla Z, dall'inizio seguiamo il cliente accompagnandolo una visita qui in vivaio, dove facciamo vedere le diverse possibilità che si possono creare con le piante, fino alla realizzazione o piccoli cambiamenti all'interno di un giardino già costruito.
3: E poi anche manutenzione di tutti i tipi, insomma, dal verde agli alberi, siete specializzati un po' in tutto.
4: Sì, dal taglio erba semplice a comunque anche il mantenere le piante, sempre con un occhio alla sostenibilità importantissima anche nella potatura delle piante. Per noi è molto importante il rispetto della pianta, e penso che al giorno d'oggi sia molto importante seguire questa linea di sostenibilità, soprattutto nella scelta delle piante e anche nel potarle, rispettarle, concimarle con i concimi adeguati e mantenerle, aiutarle anche con dei prodotti naturali che possono aiutare le piante a far star meglio.
3: E tra l'altro ci ispiriamo al vostro logo, che ha una rosa e una vite, perché faremo un bellissimo percorso tra rose, ortensie e tante altre curiosità, Dario.
5: Sì, cominceremo questa esperienza con voi di Radio.0 parlando un po' di quelle che sono il mondo delle rose e delle ortensie, che ci ha contraddistinto anche con il nostro stand in Fiera Pordenone.
3: Allora, siete pronti? Perché qui noi abbiamo solo iniziato e abbiamo molto da farvi scoprire, anche per quanto riguarda le rose, le ortensie, dove metterle, come curarle e tanti piccoli trucchetti che solo i fratelli Poletto vi ci possono svelare. Alla prossima, grazie, e ricordiamo soprattutto dove vi possono venire a trovare e il vostro sito.
4: A Cordignano, siamo l'ultimo paese del Veneto, vicino a Sacile, Sacile in Friuli, noi siamo appena dopo Sacile il primo paese in Veneto, Cordignano.
3: Benissimo, grazie allora, e torniamo con l'Ecosistema Poletto Piante alla nostra prossima puntata, seguiteci anche in podcast.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi. profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

0: Pulicasa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Pulicasa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Pulicasa!
1: 04466 risponde Pulicasa.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday Night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 all'Olimpico la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
1: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. E anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
0: E l'altro posticipo, Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 rimonta alla Cremonese, sempre più. Terz'ultima, meno 4 da Lecce, per ora in salvo, e con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco-celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
2: Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metta a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
0: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest, a Londra. Arsenal Atletico Madrid in Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Abbiamo accennato al tennis, agli internazionali. Domani scatta il torneo maschile, meteo permettendo, Sinner debutterà sabato. Per il momento a Roma pioggia protagonista nella mattinata del secondo giorno di qualificazioni. Nel debutto invece del torneo femminile dovrebbero scendere in campo tre azzurre: Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data di Zanardi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta attraverso i social. Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato ieri l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche ad un intervento al cuore. Ed è tutto, a più tardi.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno, e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi, e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D, fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19, ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su Trieste Tango @gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
7: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.
8: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
9: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
8: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è Radio Punto Zero. Io sono Igor da Milano. Adesso stavo vedendo se è così. Di altro che abbiamo una nuova regia, tutto nuovo, tutto fresco. E mi devo ancora un po' abituare, devo ancora capire un po' come funzionano tutti i tasti. Cioè, io premo tutto, ma ho capito che non funziona così. Non bisogna premere mai tutti i tastini, ma io lo faccio lo stesso. Allora, oggi non sono solo, che non è canzoni giovanotti. Io so che non sono solo quando sono solo. Adesso aspetta, che però devo provare, però, a che tasto frequenta quel tappet. Vediamo se riesco a fare così. Adesso vediamo se tu parli, se prova a parlare.
1: Prova.
0: Oh, eccola qua. Quanti numeri sei? Allora, lei abbiamo avuto, cos'è, un mese fa, un mese e mezzo fa?
1: No, in realtà sono venuta il 14 gennaio, quasi quattro mesi fa.
0: Quindi sono passati quanti giorni? Perché dobbiamo contare i giorni. Quanti giorni?
1: Esatto, oggi siamo al 125esimo giorno della sfida.
0: Quindi tu fai 125 piegamenti.
1: Esattamente. Ogni giorno uno in più.
0: Mamma mia, in più. Non è solo felice di quello, perché l'altro giorno ho visto anche la Bavisella a correre.
1: Sì, cioè, quindi... ho iniziato anche a correre, continuo ad andare in palestra. Sì, faccio un po' di tutto.
0: Ma che te lo fa fare?
1: Sono un amante dello sport, quindi no, diciamo bravo. Che è lo sport che mi dà la grinta.
0: Ma adesso che incominci con la parte di anche d'estate, no?
1: Sì.
0: Cioè, quindi c'è nuoto, c'è il mare, farci una passeggiata a barcola.
1: Allora, passeggiate sì, ogni giorno, quello mi piace anche camminare. Nuotare meno.
0: Ho visto tanti pazzi che hanno seguito a fare.
1: Sì, sì, ogni tanto faccio dei raduni, tra cui anche questo sabato avevo fatto un raduno a Barcola e per il giorno 122.
0: Però ho visto, non tutti, certi hanno mollato a un certo punto.
1: Sì, non è facile, esatto.
0: Perché
1: però
0: visto che
1: è
0: tu
1: bello.
0: Comunque riesci a dopo un po' riesci a riposare.
1: Sì, diciamo che ne sto sempre in posizione di plank, ma magari sto con una mano e l'altra tra virgolette riposa.
0: Sì.
1: Non è tanto un riposo, è un piccolo sollievo.
0: Sì, è un piccolo
1: però
0: sollievo, però se
1: un pochino aiuta.
0: Ormai ti sei abituata. Sta cambiando il tuo fisico?
1: Allora, diciamo che a livello di sfida, giorno per giorno, sento che il mio corpo si sta adattando. Quindi, se all'inizio, magari, non so, al giorno 50esimo iniziavo già a sentire un pochino la fatica verso le ultime ripetizioni, adesso magari sento la fatica più avanti, magari dall'80, 90.
0: Okay.
1: E quindi
0: polsi,
1: fisicamente
0: dita, polsi,
1: no, polsi,
0: so che c'è
1: no, polsi devo dire tutto a posto.
0: Okay.
1: Ecco, però
0: forse perché tu sei più così
1: esile.
0: Sì, no, esile. Cioè comunque sai, uno che è come me, 93 kg, che deve tirare su, probabilmente forse fa più sforzo, perché vedo che spesso volentieri dicono che il mignolo, no, è il problema quando fai questi piegamenti.
1: Ti saprò dire man mano che andrò avanti,
0: che
1: però
0: più
1: no.
0: Avanti, perché purtroppo non è che metti la mano perfettamente.
1: Sì,
0: tante
1: sì
0: volte
1: un pochino
0: un
1: più.
0: Po', infatti ci
1: poi
0: sono
1: dipende
0: i manubri,
1: dal pavimento
0: no?
1: Anche.
0: Esatto, ci sono i manubri per farti usare, però
1: sì.
0: Tu lo fai proprio nudo e crudo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma lì come funziona? Cioè lì tu prendi, fai, vai.
1: Dipende da cosa faccio nella mia giornata. Quindi
0: mi fai
1: tante volte
0: paura.
1: Improvviso. A volte magari ci sono anche, non so, delle location, dei posti, dei ristoranti, dei bar che magari mi scrivono o delle associazioni per farli magari da loro.
0: Dai.
1: Ed è anche un modo per far conoscere più posti di Trieste e non solo.
0: Quindi
1: perché magari vado anche in giro.
0: Fare?
1: Dipende, ho alcune proposte che mi hanno chiesto, ma no spoiler.
0: Seguite sui social?
1: Esatto, seguitemi su Instagram e man mano sto anche caricando su YouTube i video completi, quindi non velocizzati, così se uno vuole contare rap per rap può farlo.
0: Beh, cosa c'è lì?
1: Su YouTube?
0: Sì.
1: È lo stesso video di Instagram, però non è a velocità, cioè a velocità normale. Così vedete tutto, gli errori e eccetera eccetera, la fatica, i respiri. Sì, esattamente. E poi a livello di fisico, come mi chiedevi, no? Sto notando che, allora sì, sicuramente il mio corpo si sta adattando per la sfida, però andando anche in palestra, facendo altre cose, non è che noto, sì esatto, cioè non è che noto un cambiamento dal giorno zero, che magari non facevo niente, perché io ho sempre fatto sport, quindi a livello fisico
0: sì,
1: però
0: so, tipo Coia quando cambia,
1: sì.
0: Vedi che si sta, c'hai cioè,
1: il
0: cioè,
1: pump, quello c'è dopo la sfida,
0: il petto
1: comunque.
0: Che gli sta scoppiando, sì. Le braccia, lui già è così.
1: Sì, sì, sì. No,
0: però,
1: no,
0: insomma,
1: comunque anch'io mi vedo un pochino tra virgolette più grossa,
0: voglio adesso a 1000
1: più muscolosa,
0: non so, a 1000 insomma,
1: sì, sì, sì, assurdo lui. Sì, sì, sì,
0: è venuto da me, no, ogni tanto lo becco in giro, infatti ci rido sopra, mi fa fai tu, no, io guardo.
1: Dovresti dai, almeno per provare.
0: No, ma provare no, io quando vado in palestra le faccio, però non così, cioè lui proprio
1: sì,
0: proprio
1: sì, una macchina
0: tempi, sì, anche in tempi, ma
1: sì.
0: Lo vedo anche come lo fa, probabilmente il fisico ormai ha preso quel ritmo e lui forse non lo so, anche perché ogni giorno 10 in più ti dico.
1: È massacrante, sì, sì, sì,
0: anche
1: sì,
0: te,
1: tanta
0: però,
1: stima.
0: In più, quasi anche te. Non è che uno dice, vabbè, oggi hai fatto 100, sì, ma domani è 101,
1: sì,
0: dopo
1: sì.
0: Domani è 102.
1: Sì,
0: cioè,
1: è la somma, più che altro è tutto un accumulo.
0: Sì, è un accumulo continuo,
1: esatto.
0: Ogni giorno, e quando
1: senza
0: uno,
1: giorni di riposo.
0: Sì. Hai fatto anche in diversi orari, hai provato a fare proprio in diverse ore, sì, dalla mattina, sì, sì, notte.
1: Come ti dicevo, dipende anche dagli impegni che ho durante la giornata, okay. Magari tra lavoro, tra cosa... Allora, serale sì, magari alle mi è successo dopo lavoro, tipo alle 9:30 di sera, ed ero cotta, però mi è successo anche in un bar vicino via Torino, al Sorry Mama, ero andata lì e lì avevo fatto per le 11:30. 11:30, quindi diciamo che è impegnativo.
0: Ah, se volete seguirla sui social, come sei? Vai a dirlo, dillo.
1: Sì, sui social mi chiamo Letizia_Milokanovic con la K. E anche su YouTube mi chiamo allo stesso modo.
0: Praticamente adesso sono andata a correre.
1: Sì, cioè, anche stasera vado a correre con un gruppo di amici. Poi continuo ad andare in palestra.
0: So già che adesso comincio con la bicicletta. Perché dopo la cosa c'è la bici.
1: Poi
0: sento,
1: anche un po' di arrampicata con amici. Ma sì, non mi faccio mancare. Se volete propormi cose, ci sono.
0: Ci sono. Un biliardino, bowling, no.
1: Ping pong, qualcosa di tranquillo, vero?
0: No, ping pong già fatica. Meglio bowling, che hai più tempi. Poi fai una volta, tiri. Poi aspetti tutti gli altri, via, no.
1: No, non riesco a stare ferma. Senti, dico proprio
0: questo
1: così.
0: Adesso sta arrivando un po' il giro di boa, no? Tra poco tempo sarà 6 mesi, quindi sarà il giro di boa, sì. E poi si va verso l'anno.
1: Sì.
0: E cosa vuoi ottenere?
1: Voglio arrivare intanto a fine sfida.
0: Ok.
1: Assolutamente. In più, io penso che sia un modo anche per proprio spronare e sensibilizzare lo sport. Voglio far capire anche alle persone che è importante fare sport, ma qualsiasi sport, anche il movimento,
0: sì.
1: E anche mettersi alla prova, ma soprattutto anche le ragazze. Devo dire che iniziando questa sfida personalmente sto aumentando anche la mia autostima, e penso che la questione autostima sia proprio, diciamo, un fattore femminile, sì, sì, che certo. Tante ragazze ce l'hanno bassa, quindi secondo me è un modo per mettersi alla prova, per riuscire a superare anche delle paure. Quindi è un invito anche a qualsiasi persona che tutti quanti possono farcela. Io comunque non ho genetica, non ho niente, e mi sto mettendo alla prova. Però non ci sto riuscendo.
0: Hai fatto la normale?
1: Sì, ho fatto 7 km alla Bevisela.
0: Io
1: sì,
0: ho visto gente che ha fatto 21, ti giuro, mamma mia.
1: No, cioè, tanta stima anche per loro.
0: Certo, ho detto, mamma mia, pensavo dentro di me, non per cattiveria, ma dico, se ce la fa lui, dove faccio anch'io? Però effettivamente il motore un po' cambia, nel senso che un po' il motore c'è, nel senso che ognuno di noi ha un po' un motore più forte o meno forte, mm-hmm. oppure anche allenamento, genetica, quello che volete, però di solito allenamento. Se uno è costante, dopo un po' si sblocca,
1: sì.
0: No? Cioè,
1: fa anche tanto la testa.
0: Esatto,
1: a livello mentale devi essere focus, devi essere convinto di quello che vuoi fare.
0: Col mio ADHD non ce la posso fare. Cioè, secondo me dopo 4 km comincio a mettere testa. Dai, basta, vai.
1: Devi pensare al baretto dopo, all'aperitivo.
0: Ma no,
1: al
0: non li faccio, niente, non c'ho neanche quello. Non, la mia testa comincia a dire dai, vai via, scappa. Quindi allora sui social ti possiamo seguire. E altre cose che potrebbero essere più avanti? C'è qualcosa?
1: Sicuramente
0: che
1: altri raduni. Raduni, mi piace un sacco incontrare persone.
0: La fine, il 31?
1: 31 dicembre, devo ancora pensare, vorrei fare una cosa in grande, effettivamente. Mi hanno anche scritto, cosa farai, qualcosa in grande, così. Ci devo pensare, però sarebbe proprio bello fare le cose per bene.
0: C'è un tipo Capodanno?
1: Sì, un Capodanno particolare.
0: Chissà, abbiamo ancora un paio di mesi. Adesso
1: c'è tempo per studiarla.
0: Ci stanno avvicinando un po', tra virgolette, non dico sponsor, ma ci stanno avvicinando un po' di qualche...
1: No, in realtà collaboro già con due aziende. Già a inizio gennaio mi hanno contattato e sto già collaborando con due di loro.
0: Vedi.
1: Uno è un brand di abbigliamento, Bomba Fit, e l'altro invece è un brand di, insomma, integrazione e alimentazione, si chiama Life Pro Nutrition, e si sta proprio espandendo in Italia, perché è un brand spagnolo.
0: Quindi vedete, dovete cominciare a provare, insomma dovete provare, fa bene, vi tenete in forma e poi alla fine vi divertite. Se volete seguirla, provate a seguirla, adesso logicamente sono passati già 108 giorni, però l'appetito viene mangiando, quindi voi provate. Letizia, che dirti, buon piegamento.
1: Grazie.
0: Anzi, piegamenti per tutti. Io faccio una cosa, vado in pubblicità e piegamenti li faccio domani. Ciao Letizia.
1: Ciao, buona giornata. Grazie, a presto.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: pronti per un'avventura indimenticabile.
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
6: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
7: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
6: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
8: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
9: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:30.
2: Benvenuti, buongiorno, questa è Radio.0. Oggi parliamo della 10ª edizione del Festival del Libro Scientifico Scienza e Virgola. Siamo proprio con Nico Pitrelli, responsabile scientifico e organizzativo. Intanto buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora, cosa succederà? Perché insomma tra poco aprono le porte, manca veramente poco. Cosa succede in questa 10ª edizione?
3: Hai detto bene, iniziamo dopodomani, giovedì, con 4 giorni di appuntamenti distribuiti in vari luoghi della città, sempre attorno a libri che parlano di scienza, di salute, di tecnologia. E giovedì 7 la serata di apertura sarà dedicata a un incontro fra Paolo Giordano, che è direttore artistico del festival, e Concita De Gregorio, giornalista conosciuta a molti, nota a tutti forse, con il suo nuovo libro che è il racconto di una sua esperienza di malattia e quindi in qualche maniera ci conduce a uno dei temi del festival, che quest'anno è dedicato al concetto dell'umano. Il libro di Concita De Gregorio appunto apre uno delle prospettive con cui guarderemo l'umano, cioè che cosa significa rimanere umani attraverso la cura, attraverso le relazioni, attraverso la salute mentale. Parleremo di salute mentale durante il festival, e in particolare domenica ci sarà la presentazione di un libro che sta suscitando molto interesse di Alcide Pierantozzi. E avremo tanti ospiti internazionali.
2: Beh, parlare di umano già in questa epoca dell'intelligenza artificiale, insomma, è un qualcosa che sensibilizza molto, no?
3: Sì, parlare di umano intendi, sì.
2: Sì, sì, parlare di umano in un'epoca dove si parla sempre di intelligenza artificiale.
3: Sì, diciamo che l'intelligenza artificiale è proprio lo spunto per chiedersi che cosa rimane di umano quando tante funzioni sembrano apparentemente sostituibili. Quindi da una parte ci spaventa, dall'altra però ci interroga nel chiedersi appunto che cosa davvero ci caratterizza come specie, che non può essere delegata alle macchine. E sicuramente questo qualcosa ha a che vedere per esempio con le relazioni, ha a che vedere con la cura, ha a che vedere con le emozioni. E di tutto questo, appunto, di questa prospettiva dell'umano parleremo a Scienza e Virgola. Poi c'è anche un'altra prospettiva, che invece qual è l'impatto degli esseri umani sul pianeta, che è l'altro lato della medaglia, diciamo. Da una parte siamo in certo senso spaventati e turbati da ciò che può fare l'intelligenza artificiale al posto nostro, dall'altra però noi siamo una specie molto impattante, una specie che sta cambiando la natura del pianeta stesso, e quindi tutte le questioni attorno ai cambiamenti climatici, alle guerre tecnologiche, all'impatto sul lavoro e sull'economia. E quindi siamo una specie ambivalente. Esseri umani significa essere ambivalenti nel bene e nel male. Ci portiamo dietro delle cose straordinarie e ci portiamo anche dietro delle cose che invece sono molto meno nobili, diciamo così. Però siamo fatti così e cercheremo nel nostro piccolo di capirlo senza dirlo.
2: Logicamente troverete anche tutte le informazioni anche sul sito web scienzaevirgola.it. Un'altra cosa che volevo anche chiederle è che c'è così un asso nella manica di settembre. So che c'è qualcosa a settembre.
3: C'è qualcosa a settembre, fai riferimento alla residenza artistica.
2: Già, esatto, voglio sapere un po' questa novità di questa.
3: Questa è una delle novità del Festival Scienza e Virgola, che ricordo è organizzato dal laboratorio interdisciplinare della SISA con vari partner, tra cui quest'anno come partner principale abbiamo la Fondazione Agorai, una fondazione nata da poco a Trieste anche per iniziativa delle Generali, che si dedica appunto all'intelligenza artificiale, che sarà sponsor unico della residenza letteraria scientifica che organizziamo per la prima volta quest'anno come uno degli altri eventi a corredo dei giorni del festival. Cioè inviteremo uno scrittrice o una scrittrice per 2 settimane a trascorrere del tempo alla SISA e in altri enti scientifici per poi produrre creativamente delle opere letterarie. Quindi questo, diciamo, è un percorso che iniziamo quest'anno e che vorremmo poi nel tempo consolidare, oltre al festival, costruire quella che abbiamo definito un'officina editoriale, quindi per mantenere anche qualcosa che rimanga oltre ai giornali del festival e che si concretizzi con la produzione di opere che hanno a che vedere con il territorio scientifico triestino. Ecco, questo è un pochino, ed è il Friuli Venezia Giulia in generale, questo è un pochino l'obiettivo della residenza. Beh, che iniziamo quest'anno.
2: Allora, intanto, come avete sentito, parte tra pochi giorni, due giorni, si comincia a partire, potete trovare tutto sul sito web, sui social. Intanto, che dire, buona decima edizione, facciamo cifra tonda e poi che, insomma, che ci sia tanta curiosità, perché l'importante è essere curiosi, andare, anche se non sapete niente dell'argomento, fatevi un giro, perché serve sempre, a sapere un qualcosa in più, serve sempre. Intanto, dico grazie mille e buon lavoro.
3: Grazie a te, ciao, buona giornata, grazie mille, a presto.
0: Punto Meteo Regione, a cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
4: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Giuseppe Visalli.
5: Buongiorno a tutti, sulla nostra regione il tempo è in peggioramento proprio in queste ore a causa dell'avvicinamento di un fronte atlantico che poi aprirà la strada nella giornata di domani all'afflusso di correnti più fredde in quota che determinerà instabilità atmosferica. Quindi il periodo anticiclonico che ci ha interessato negli scorsi giorni è ufficialmente concluso. La previsione per la giornata odierna vedrà appunto cielo in prevalenza coperto su tutta la regione con piogge sparse, intermittenti, in genere tra il debole e il moderato, soprattutto poi nel corso del pomeriggio. Quota neve solo a partire dai 2300 metri. Le temperature massime in deciso calo rispetto a ieri si perderanno anche 6-7 gradi, con massimi appunto non oltre 18 gradi sia sulla pianura che sulla costa. Poi la giornata di domani, di mercoledì, vedrà un aumento dell'instabilità atmosferica, come detto, cielo nuvoloso coperto con rovesci e temporali sparsi per gran parte della giornata, soprattutto nel corso poi del pomeriggio sera, piogge che potranno essere in generale abbondanti, anche intense sulle prealpi, e soffierà vento moderato da sud e sud-est sulla costa e in quota sulla zona montana, con quota neve sempre molto alta, sopra i 2300 metri. Temperature minime tra 11 e 14 gradi in pianura, tra 14 e 16 gradi sulla costa, massime tra 17 e 20 gradi sulla pianura, sulla costa 1 o 2 gradi in meno. Poi giovedì ancora instabile, soprattutto nel pomeriggio. È tutto.
4: Ringraziamo Giuseppe Visalli dell'ARPA e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
6: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Viaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, Giuseppe Visalli.
2: Ben ritrovati a tutti, anche sulla zona montana il tempo è in peggioramento a causa dell'afflusso di correnti umide sud-occidentali di origine atlantica. Le prossime ore trascorreranno con cielo coperto. Piogge che saranno tra il debole e il moderato, appunto più deboli verso il Gardisiano, più moderate sulla fascia prealpina. Temperature che saranno

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Garlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Si avvarrà della facoltà di non rispondere, hanno annunciato i suoi legali. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
3: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco, non risponderà alle domande di PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne e si riservano di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare Sempio dopo l'esito di tale consulenza. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo allora ragazzo avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
2: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
4: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Azioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per i 4 missili cruisi iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare.
2: Crisi di Hormuz, shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi sul tavolo del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica dello stretto di Hormuz, ha rimarcato il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto a Venezia. Recuperato all'alba il corpo di un 20enne annegato nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo. Ancora da accertare la sua identità perché il giovane non aveva i documenti. Altri 2 ragazzi, cittadini polacchi, sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine, acquisite anche le immagini di videosorveglianza della caserma. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna. Reduce dal trionfo di Madrid, Jannik Sinner è arrivato a Roma in vista del debutto di sabato agli Internazionali d'Italia di tennis. Sono felice di tornare, c'è un pubblico speciale, ha detto il numero uno del mondo che insegue il mito Djokovic. Intanto oggi si alza il sipario sul torneo femminile. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
0: Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Il giro del mondo, dire Sinner, che non si accontenta perché questa è la legge dei campioni. Atterrato a Roma, il numero uno del mondo mette a fuoco l'obiettivo, conquistare il Foro Italico, il nono Masters 1000, prima di aver compiuto 25 anni. Affari riservati alle leggende, anzi ad una soltanto, dei Big Three, di cui è l'unico superstite, all'anagrafe Novak Djokovic, che tra l'altro nell'impresa c'è riuscito due volte. Sinner esordirà sabato al Foro Italico contro uno tra Mikkelsen e Hofner in un tabellone che potrebbe riservargli un'altra finale contro Zverev. Domani scatta il torneo maschile, oggi tocca alle donne, tre azzurre in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan, meteo permettendo perché oggi la capitale si è svegliata sotto la pioggia. Jasmine Paolini, campionessa in carica, anche di doppio, inizierà il suo cammino dal secondo turno contro una tra Christian o Haddad Maia. Sempre oggi in programma anche l'ultimo turno delle qualificazioni.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: Il cuore di Trieste si prepara a trasformarsi nel palcoscenico dell'innovazione, della creatività e del saper fare. Il 9 e 10 maggio 2026 la suggestiva Piazza dell'Unità ospiterà la 13ª edizione della Maker Faire Trieste, un appuntamento imperdibile per curiosi, famiglie, studenti, professionisti e appassionati di ogni età. Un evento all'insegna della condivisione e dell'innovazione. Maker Faire Trieste non è solo una fiera, ma un vero e proprio ecosistema dove l'ingegno umano prende forma. Dai robot multifunzionali all'artigianato digitale fino a esperimenti scientifici strabilianti e progetti di sostenibilità ambientale. È una vetrina unica dove inventori, artisti, ingegneri e artigiani condividono le proprie creazioni. Scopri il programma completo su trieste.makerfair.com.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Dal 7 al 10 maggio a Trieste e in regione torna Scienza e Virgola, il festival del libro scientifico organizzato dal laboratorio interdisciplinare della Sissa. 4 giorni di incontri, libri, teatro, dialoghi e laboratori. Per la sua 10ª edizione il festival parla di noi, come siamo stati e come saremo. Non perdere gli appuntamenti con Concita De Gregorio, Francesco Costa, Altan, Beatrice Mautino, Andrea Baiani e tanti altri ospiti. Scopri il programma su scienzaevirgola.it.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
8: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze in Argentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
5: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico, riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre, troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
2: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
1: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
2: Questa la condivido.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warmbad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
2: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: Puli casa, il pulito che conviene.
7: Rilassati! Allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Pulicasa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Pulicasa!

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescutt Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutto Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. E solo il 13 maggio al Centro Benessere Arcadia arriva la specialista viso e corpo Becos. Prenota una consulenza gratuita e in omaggio avrai un percorso personalizzato su misura. È una proposta commerciale dedicata solo per il 13 maggio. Approfitta di questa promozione.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, Giuseppe Visalli.
2: Ben ritrovati a tutti, anche sulla zona montana il tempo è in peggioramento a causa dell'afflusso di correnti umide occidentali di origine atlantica. Le prossime ore trascorreranno con cielo coperto. Piogge che saranno tra il debole e il moderato, appunto più deboli verso il Gardisiano, più moderate sulla fascia prealpina. Temperature che saranno di 9 gradi a 1000 metri, 3 gradi a 2000 metri e con un zero termico molto alto, a 2800 metri di quota. Giornata di domani, di mercoledì, che sarà appunto più instabile con cielo da nuvoloso prevalentemente coperto, con rovesci e temporali sparsi più probabili sulla fascia prealpina, dove le piogge potranno essere anche intense e in genere abbondanti invece sulla fascia alpina. Soffierà in quota vento da sud moderato, temperatura a 1000 metri sempre di 9 gradi, a 2000 metri di 4 gradi, come vedete non giungerà aria fredda, zero termico sempre a 2700 metri di quota, quindi quota neve sempre sopra i 2300 metri circa. È tutto.
1: Grazie mille, rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 agosto a 59 anni. Ha insegnato il coraggio. Alex, siamo noi, deve essere un giorno felice. Le parole nell'omelia di Don Pozza, amico personale di Zanardi. Commossi Bebe Vio, Alberto Tomba, tra gli altri presenti Malagò, Abodi e Salvini. La guerra tra Stati Uniti e Iran vacilla la fragile tregua mentre resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe transitabile e sotto il controllo americano. Un mercantile del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense dopo essere rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra. Un cessate il fuoco dunque sempre più in bilico tra diplomazia e guerra aperta. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi missilistici iraniani contro gli Emirati Arabi. Oggi entra nel vivo intanto la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi, in programma un bilaterale col suo omologo cinese. E alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump in un'intervista. La nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi vengono sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine con l'ipotesi dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
5: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
6: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico, dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
7: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare.
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
3: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
7: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso, da zampolli, gelato super strepitoso.
8: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compri.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
3: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
4: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
1: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
1: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato come un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense. E intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Exet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso i social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
3: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
4: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. E solo il 13 maggio al Centro Benessere Arcadia arriva la specialista viso e corpo Becos. Prenota una consulenza gratuita e in omaggio avrai un percorso personalizzato su misura. È una proposta commerciale dedicata solo per il 13 maggio. Approfitta di questa promozione.
5: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Clan. Just
1: in time. Radio Orologio.
2: Sono le 16:18.
3: It's Thomas.

La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
2: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
4: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Puli casa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Puli casa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo, un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Pulicasa!
2: 04466, risponde Pulicasa.
3: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame, il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
4: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph, i tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Ogni venerdì alle 17, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

è così che si impara ad andare. E chi non voleva farlo, ma lo voleva insegnare. E mi porta in giro il vuoto, anche se

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Circa 2000 persone in chiesa, altrettante forse di più, all'esterno della Basilica di Santa Giustina a Padova, hanno dato l'ultimo saluto a Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, poi fuori classe paralimpico, scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Da Gianni Morandi, Alberto Tomba, da Giovanni Malagò a Bebe Vio, tanti amici, volti noti, hanno preso parte alle esequie officiate da Don Marco Pozza, amico personale di Zanardi. Il servizio è di Nicola Compagnoni.
1: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica, membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
2: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
1: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
0: E ascoltiamo i ricordi commossi proprio di due concittadini di Zanardi, l'indimenticabile Alberto Tomba e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
3: È stato grandioso, è la forza, la volontà che ci ha messo alle Olimpiadi, che ha vinto gli ori. Ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
4: Tutta l'Emilia Romagna e Bologna si rispecchiano nel suo sorriso, è una persona che ha fatto parlare dell'Italia nel mondo, ha ottenuto risultati incredibili in tutto il mondo e quindi sicuramente era un cittadino di Bologna, ma è stato anche davvero una figura universale per tutto il mondo, perché era amato ovunque, quindi credo che fosse bello questo di lui, no? Che sia stato in grado di far innamorare tutto il mondo.
0: Voltiamo pagina travolgendo con 4 reti la Fiorentina in uno dei 2 posticipi di ieri della 35esima di Serie A. La Roma torna a sognare la Champions, adesso il quarto posto della Juventus è lontano soltanto un punto quando mancano 3 gare alla conclusione del campionato. Una di queste gare sarà il derby contro la Lazio del 17 maggio, in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis del Foritalico, motivo per cui, salvo sorprese per motivi di ordine pubblico decisi dal Viminale, la stracittadina si disputerà alle 12.30. Un'assurdità, secondo il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, che non si dà pace, la prende invece con filosofia il collega giallorosso Giampiero Gasperini.
5: Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
6: C'è il caldo, e ve l'ho detto, magari piove, che ne sai. Il problema è che non c'è altri orari, cioè nessuno pensa sia felice di giocare alle 12:30, però mi hanno spiegato che giocare di sera è un motivo di ordine pubblico e giocare di lunedì alle 6 è ancora più brutto. Almeno giochiamo di domenica, non lo so. No, ci viene Sarri.
0: Arsenal contro Atletico Madrid, ore 21, e legge stasera la prima formazione finalista di Champions League. In Spagna finì 1-1, domani Bayern Monaco PSG, a Parigi Transalpini vinsero 5-4. E a proposito di tennis, si è alzato il sipario al Foritalico sugli internazionali d'Italia, il tabellone femminile che vede campionessa in carica anche di doppio Jasmine Paolini. Domani tocca agli uomini, nemmeno a dirlo, grande attesa per Jannik Sinner, debutterà sabato e va alla caccia del nono Masters 1000 prima di compiere 25 anni, impresa riuscita finora soltanto a Novak Djokovic. Ed è tutto, buona serata.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
7: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
8: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
7: Questa la condivido.
9: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste. Pronti per un'avventura indimenticabile?
7: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
9: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
7: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es.
10: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Giuseppe Visalli.
3: Buon pomeriggio a tutti. Sulla nostra regione il tempo è peggiorato per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Nel corso poi delle prossime ore giungerà aria più fresca in quota, che porterà instabilità atmosferica per la giornata di mercoledì. Poi giovedì è ancora instabile, ma solo nel corso delle ore pomeridiane. Poi il fine settimana sembra essere invece con tempo migliore per la parziale rimonta dell'anticiclone, anche se tuttavia un altro peggioramento sembra profilarsi per la prossima settimana. Comunque, andando con ordine, per le prossime ore ancora cielo coperto con piogge sparse intermittenti soprattutto verso est, che saranno tra il debole al più moderate, e le temperature nel corso della serata e della notte non scenderanno tanto a causa della nuvolosità. Non si andrà sotto i 10 gradi in pianura, sotto i 14 probabilmente sulla costa. Mercoledì giornata con cielo nuvoloso coperto, rovesci e temporali sparsi per gran parte della giornata, soprattutto nel pomeriggio sera, con un vento moderato da sud che stasera sulla costa, sulla bassa pianura e in quota sulla zona montana, quota neve solo a partire dal 2300 metri circa. Temperature massime stazionarie, un lievissimo aumento domani rispetto ad oggi, con valori appunto intorno ai 20 gradi sulla pianura, 17-19 gradi sulla costa. Giovedì appunto giornata un po' migliore con cielo variabile, nuvoloso sulla zona montana, dove nel corso del pomeriggio sera non è escluso qualche rovescio temporale sparso, però su questo ci aggiorneremo. È tutto.
2: Ringraziamo Giuseppe Visalli dell'ARPA, ci sentiamo al prossimo collegamento.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Dal 7 al 10 maggio a Trieste e in regione torna Scienza e Virgola, il festival del libro scientifico organizzato dal laboratorio interdisciplinare della Sissa. 4 giorni di incontri, libri, teatro, dialoghi e laboratori. Per la sua 10ª edizione il festival parla di noi, come siamo stati e come saremo. Non perdere gli appuntamenti con Concita De Gregorio, Francesco Costa, Altan, Beatrice Mautino, Andrea Baiani e tanti altri ospiti. Scopri il programma su scienzaevirgola.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
3: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.

0: 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. For-

So che non richiamerai, e ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile, ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi, e riascolto quel vocale che è una ninna, no, però adesso sono solo dentro questa

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. E solo il 13 maggio al Centro Benessere Arcadia arriva la specialista viso e corpo Becos. Prenota una consulenza gratuita e in omaggio avrai un percorso personalizzato su misura. È una proposta commerciale dedicata solo per il 13 maggio. Approfitta di questa promozione.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17:50.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta americana, ma la tensione resta altissima. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani ed aver ripreso anche gli attacchi contro gli Emirati. Ma nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hegseth ha dichiarato che la tregua con l'Iran non è terminata. Un cessate il fuoco sempre più in bilico dunque. Oggi la missione a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale col suo omologo cinese. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire sia con Palazzo Chigi sia col Vaticano gli ultimi strappi. Ma proprio la vigilia della missione Trump rincara per il Papa: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha lamentato in un'intervista, accusando Leone XIV di mettere in pericolo molti cattolici. Era un migrante di origine maghrebina, il 25enne recuperato senza vita stamani verso le 5:30 a Venezia, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di San Polo. Dopo essere caduto in acqua avrebbe gridato aiuto e altri 2 giovani di nazionalità polacca avrebbero cercato invano di salvarlo. Sono stati poi ascoltati delle forze dell'ordine, che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dei fatti. Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo e lanciato un appello al dialogo tra istituzioni e industria per sostenere qualità, i giovani talenti e la competitività in un momento di cambiamento. Sarebbe paradossale, ha aggiunto Mattarella, far pagare ai giovani il prezzo di questa fase di trasformazioni. Tennis: scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio: Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. Nell'altra parte del tabellone, senza l'infortunato Alcaraz, si preannuncia il duello Zverev-Djokovic. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
7: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.

0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su Caorle Spiagge. Viaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
1: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
2: Il cuore di Trieste si prepara a trasformarsi nel palcoscenico dell'innovazione, della creatività e del saper fare. Il 9 e 10 maggio 2026 la suggestiva Piazza dell'Unità ospiterà la 13esima edizione della Maker Faire Trieste, un appuntamento imperdibile per curiosi, famiglie, studenti, professionisti e appassionati di ogni età. Un evento all'insegna della condivisione e dell'innovazione. Maker Faire Trieste non è solo una fiera, ma un vero e proprio ecosistema dove l'ingegno umano prende forma. Dai robot multifunzionali all'artigianato digitale fino a esperimenti scientifici strabilianti e progetti di sostenibilità ambientale. È una vetrina unica dove inventori, artisti, ingegneri e artigiani condividono le proprie creazioni. Scopri il programma completo su trieste.makerfair.com.
3: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati! A Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce! Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19.
2: Punto Zero FM.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. E nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
1: L'economia.
0: A dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i 100 dollari al barile, ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra le medie anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio rilancia sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a 140 dollari a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo della materia prima rispetto a marzo. Unicredit pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
3: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
2: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
4: Questa la condivido.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
6: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.

0: Strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
4: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: salsa.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.

0: tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza. E tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Iščete strokovnost, hitrost in brez skrbi? Od danes je avtošola Akademija di Guida tudi vaša referenčna agencija za vse avtomobilske in navtične administrativne postopke. Registracije vozil, prenosi lastništva, podaljšanja vozniškega dovoljenja in odgovori na vse upravne težave. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se vkrcajte na naša plovila za pridobitev navtičnega dovoljenja. Akademija di Guida, prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran akademiadiguida.it.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
2: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraf.it. Centro stampa Utilgraf. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it

0: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto, il mare che stavi aspettando.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari, di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano. Lignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
4: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili della

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

every night. In testa avevo solo guai. Tech pack, tutta Nike, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

every night. In testa avevo solo guai. Tech pack tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: L'8, 9 e 10 maggio ritorna Flores de Mayo, la tre giorni tanghera promossa dallo storico Circolo del Tango di Trieste. 5 location e tantissimi appuntamenti, suddivisi tra musica, arte, laboratori, cucina e danza, e tanti ospiti per vivere le atmosfere e le sonorità più tipiche della cultura argentina. E il 7 maggio al City Bar Tergesteo, alle ore 19 ci sarà l'anteprima con la festa di tango e musica live. Prenotazioni su triestetango@gmail.com. Per chi viene da fuori Trieste e ha bisogno di un alloggio, cercatelo su discover-trieste.it. Flores de Mayo dall'8 al 10 maggio, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

Giungla. Non mi richiami? Dopo il primo sparo vedi non è più lo stesso, yeah. Come fosse una giungla. Sangue sulle mani, babe.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
2: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraf.it. Centro stampa Utilgraf. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Axel.
2: Now, turn that up.

0: ogni mezz'ora.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero money nella saccoccia.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero money nella saccoccia.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 29 minuti.